0: khona lento yenza
1: yewe ikhona lento yenza kimi
0: khona lento yenza